Sai, non è mai che musica, ne vedo una molto con la Hussi. Cristo è antico, lo vorrà, amore, non mostri a te, non ti vedo molto. Lo che noi tengo programma, abbiamo solo un po' di sound o in Nian, semana e da, loro in primero, vai a semana e da Nian. Ok, domani è antico, fatti a torre del dia, che era solo con Olfens Radio Libertà di Strahotem, che sono fatti in stay, e a pagina Facebook Nian, ma un Renato Martins. E di un buon dia, Yanti, buon programma, ok, buon dia, ma un Renato, obrigada, Bara, che buon attività, buon descansa. Agora Portugal kanya kalang ni kalai. Okay, ne beda der dia kalian dia kat pemang Renato, ne mungkin fatin stay. Jonathan Tafunya dehan. Salam dari anak rantau dari Soe, stay Malaysia Timur Sarawak kakak cantik. Hello. Apa ya? Lupa. Okay, pagi ya kak. Selamat beraktivitas. Ratu lawan Los Palos di Los Palos. Laos Lopez bing. Oh, anta sorry maung. Soalnya nggak komplit. Biasa LPS yang kan Lopez Lopez gala. Ini maung yang kalah. Ida nih, sorry. Nepi nafatin dari dia. Kaya pun dia bing dia kalah. Pun dia hau dia konsa wita dia kalah. Nepi nanti spira dia. Scorpion. Ya deham pun dia dari dia. Koke dari dia. Ricardnya deham bota. Okay, bota sedut ya dite. Nepi pun dia dat beta poser. Nepi maksudnya nafatin sintoniza. Hela ya la Loran Shinores 5.0 MHz ini yang

Billy, se hanno in dalla roba girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Adili. Se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba famiglia, collega ka velocira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Hein hau dobein.
2: Hase hein o. Fo onifier mai hau.

0: Kung si tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdade, Cianoluresi 5.8 MHz.
1: Ita gusta halima games? Top up voce game agora facilitan lingusi games.tl. Ita ne jona jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.